Chan, quando caccia. Vengo qua. Mamma parla muoio. Vengo qua, caro guarda. Ningeri pa malara. Kempira ma pia pua nama bilia. Ma pia pua muoio. Mengkawa eko manja Ningerik pamalara Kempira mapia karpia namambinya Mapia karpia mualyua Mengkawa eko manja Ningerik pamalara.